0: un po' più metà. Plymouth, Indiana. To a black Honda Accord 2015.
1: Thank you.